0: en Canarias.
1: Es la hora 1:31.
2: Es 1:31.

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:31 minutos.
2: Sono le 2:31 minuti.

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:32 minutos.
2: Sono le 3:32 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Mille novecento novanta.

0: en Canarias.
1: Es la hora 4:30 minutos.
2: Sono le 4:30 minuti.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: En Canarias.
1: Es la hora 5:32 minutos.
2: Sono le 5:32 minuti.

0: Canarias.
1: Es la hora 6:32 minutos.
2: Sono le 6:32 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. La Germania non esclude respingimenti in Italia e Grecia in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e asilo. Il funzionamento del sistema di Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del sistema europeo comune di asilo, lo sottolinea un portavoce del ministro degli esteri interno tedesco. È salito ad almeno 6 morti e 27 feriti il bilancio dell'attacco ucraino con droni contro la città russa di Belgorod. Intensi raid russi nella notte su Odessa. A Kiev è stato dichiarato in questi minuti un allarme aereo. Addio a Livio Berruti. Dopo un periodo di malattia è morto a 87 anni il campione olimpico dei 200 metri a Roma del 1960. I funerali sono previsti in forma privata. Un terremoto di magnitudo 3 è avvenuto nella zona dei Campi Flegrei alle ore 2:27. L'ipocentro è stato localizzato ad una profondità estremamente superficiale. In tanti sono stati svegliati nel sonno da un boato che ha accompagnato la forte vibrazione. Il caldo non molla la sua presa sull'Italia. I valori massimi viaggeranno intorno ai 36-38 gradi praticamente su tutto il territorio nazionale, con picchi fino a 39-40 gradi nelle zone più interne del centro Italia. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano in questo nuovo inizio settimana con i loro consigli. Ariete, lasciate da parte dubbi e pregiudizi, focalizzatevi su ciò che desiderate davvero. Osate e trascorrete del tempo di qualità con il vostro partner. Nel lavoro completerete un progetto importante e sarete entusiasti del risultato finale. Toro, le stelle favoriranno le comunicazioni, rendendovi dolci e premurosi. Presto si aprirà la strada a nuove proposte, con opportunità imperdibili. Gemelli, nel lavoro cercate il consiglio di una persona esperta. La fiducia nelle vostre capacità vi permetterà di agire con sicurezza, aiutandovi a superare l'ansia. Affrontate ogni situazione con la vostra determinazione. Cancro, oggi vi sentirete molto stanchi e poco inclini a portare a termine i vostri compiti. Cercate di fare il meno possibile e rilassarvi. Nel lavoro mantenete un profilo basso e non date importanza a chi cerca di mettervi in cattiva luce. Evitate passi falsi. Leone, la passione e il calore nella vita di coppia saranno evidenti oggi e tutto ciò che farete sarà emozionante. Nel lavoro, nonostante qualche momento un po' fuori dalle righe, tutto andrà bene. Evitate chi propone scorciatoie. Vergine, sarete così brillanti oggi che farete breccia in qualsiasi cuore senza difficoltà. Il vostro carisma sarà irresistibile. Nel lavoro ci saranno buone novità. La creatività verrà finalmente riconosciuta da chi in passato vi ha sottovalutato. Bilancia, anche in una relazione già soddisfacente, aumentare il feeling di coppia porterà a ulteriori benefici e gioie. Per i single invece, Cupido è già pronto a scoccare una nuova freccia. Nel lavoro sarete instancabili, procederete senza intoppi. Scorpione, oggi sentirete una forte voglia di amare e di essere amati, desiderando attenzioni e gratificazioni. Nel lavoro invece vi sentirete soddisfatti delle vostre competenze professionali, raggiungendo gli obiettivi in sicurezza. Sagittario, siate aperti a nuovi incontri e godete della piacevole compagnia dei buoni amici. Nel lavoro potreste concludere buoni affari, recuperare crediti o pianificare nuovi viaggi. Capricorno, dopo un periodo decisamente entusiasmante negli affari, arriva il momento in cui è importante anche riposarsi, in modo da ricaricare le energie in vista dei prossimi progetti. Ricordatevi che ad ogni fase di attività è necessaria una fase di riposo. Acquario, per chi sta cercando una nuova stabilità, sembra una partita di incastro tra impegni lavorativi e questioni personali. Qualcosa di positivo si muove e una proposta potrebbe arrivare, ma legata a un compromesso. Pesci, cercate oggi di non essere troppo competitivi e di adattarvi ai ritmi di chi lavora con voi. Vedrete che non ve ne pentirete. Inoltre, non vi farete intimorire nell'incontrare avversari abili che la sorte vi metterà di fronte. La vostra grinta vi farà avere la meglio. Oggi vi saluto con le parole di Paolo Crepè. Oggi abbiamo scoperto miliardi di narcisisti che una volta erano nell'ombra. Ti parlano dei loro fatti personali e lo devono dire al mondo intero. C'è tutto un mondo che va verso la maleducazione, l'improvvisazione e la superficialità. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati. Io sono Alessandra Bellotti e questa sarà una settimana molto speciale perché ci dedicheremo in questa settimana di Ferragosto al best of del comedy, quindi i momenti salienti dell'intero programma da gennaio ad oggi, e insieme alla mia voce, quindi nell'arco di questa puntata e nei prossimi giorni, ascolterete anche quella del nostro Alo, che tornerà ovviamente a trovarci con tutti i suoi racconti strambi, e anche quella di Cecilia. Tra poco al Comedy Radio Show. Radio Gaga!

0: prossimi con l'oroscopalo di questa settimana, di questo lunedì, che però vale per tutta la settimana, perché come diciamo sempre noi, oroscopare è importante.
1: E perché non farlo tutta la settimana, visto che è una cosa salutare,
0: e
1: fa bene.
0: E perché non farlo a tema?
1: E non farlo a tema, il tema di questa settimana è le piccole figuracce che fai senza volerlo, ovvero quelle che ti svegli di notte e dici: perché l'ho fatto? E allora partiamo con Ariete. Hai salutato una persona che non era quella che pensavi, hai continuato a salutarla per non ammetterlo, ora siete amici.
0: Toro, nuovo amico costretto.
1: Ho un amico nuovo, hai un amico in me, così per citare Toy Story. Poi Toro, hai detto buona giornata al barista, erano le 18, hai rovinato il suo turno. Toro invece no, se lo si fa un nemico. Gemelli, hai risposto anche a te quando ti hanno detto buon lavoro, tu non stavi andando a lavorare, loro sì, imbarazzo condiviso. Cancro, hai fatto finta di capire una battuta, hai riso troppo, ora tutti pensano che tu abbia problemi.
0: Sì, un po' di...
1: succede. Leone, hai salutato con la mano qualcuno che salutava la persona dietro di te, hai mantenuto la mano alzata troppo a lungo, iconico ma tragico.
0: Sì, è proprio da Leone, oppure sì. Leone si saluta da solo allo specchio.
1: Anche sì.
0: Hai salutato una persona che hai trovato nello specchio, spoiler, eri tu.
1: È incredibile, ma assomigliava anche. Vergine, hai corretto qualcuno, aveva ragione lui, hai fatto finta fosse ironia, ma si nota tanto.
0: Inaccettabile.
1: Bilancia, hai detto piacere a una persona che conosci da 3 anni, hai dato la colpa alla stanchezza, non ti ha creduto nessuno.
0: Mamma mia.
1: E questo, io sono ascendente Bilancia. Sì. Scusami, no, sono complementare con il Bilancia.
0: Ah,
1: io sono
0: okay.
1: Ascendente Cancro. E questa cosa mi è successa una volta, mi sono presentato con una ragazza e lei mi fa: quanto sei cretino, mi ha abbracciato, io: ma chi è? E niente. E vabbè, è successo, sì, giuro. Scorpione, hai mandato un vocale di 40 secondi, era per la persona sbagliata, hai cancellato troppo tardi.
0: Aia.
1: Sagittario, hai fatto un cenno di saluto a un bambino, il bambino non ti ha ricambiato, hai perso la dignità.
0: Beh, guarda,
1: brutto,
0: che è difficile stare sulle balle anche ai bambini.
1: È brutto quando non ricambia.
0: No, non è vero, i bambini alcuni sono un po', dai, sono
1: antipatichelli. Snobbini, dai.
0: Si può dire, dai.
1: Capricorno, la nostra Ale, hai detto ci vediamo presto, non vi vedrete mai più, e lo sai.
0: E lo so benissimo.
1: Lo fai, lo fai.
0: Vero, lo faccio.
1: Hai fatto Acquario, hai fatto una battuta, nessuno ha riso, hai spiegato la battuta, peggio. Brutto, quando la spieghi non fa
0: ridere. Vediamo se Pesci si salva, ma
1: vediamo.
0: Non credo.
1: Hai iniziato a parlare pensando che fosse il tuo turno, non lo era. Hai continuato lo stesso, perché ormai eri lì. E per chiudere lo scopalo di questa settimana,
0: qual è la morale?
1: Cioè di oggi, lunedì, ma vale
0: la
1: per tutta
0: morale. La morale.
1: La morale è: le piccole figuracce sono come le briciole, non le vuoi, ma te le porti dietro tutto il giorno.

0: Continuiamo la parentesi dell'oroscopalo che abbiamo detto poco fa, quindi di lunedì, ma che sì, vi ricordiamo vale per tutta la settimana. Certo. Il tema di oggi era diciamo le figuracce che si fanno sì, senza volerlo, soprattutto quando salutiamo qualcuno, sbagliamo. Dopo, guarda, andiamo ai messaggi, dopo ti racconto scena epica. Mi volevo sotterrare.
1: Vabbè, io ne ho fatte tante di gaffe, ti ho raccontato quella di prima che era anche abbastanza tranquilla, però insomma ne ho
0: io ne ho fatta una greve.
1: Io anch'io anche, ma non la posso dire, quindi non la dirò. Andiamo da Valentina. Ciao Vale.
0: Ciao Vale.
1: Quando avete detto del piacere a una persona che conosci da anni, mi è venuto un colpo. Io l'ho fatto con una collega con cui lavoro tutti i giorni.
0: No dai.
1: Lei mi ha guardata malissimo. Io ho finto di essere in modalità reset o reset. Non ha funzionato.
0: Beh, allora, è brutto, l'azienda è molto grande a questo punto.
1: Allora, sì, è vero pure che a volte tra colleghi veramente ci si saluta tra i corridoi.
0: Però piacere.
1: Lo so, però sai, a volte tu sei distratto, pensi ad altro.
0: Ma veramente non lavori, dai, che ne so, alla Samsung. Ma così, per fare una citazione, visto che non avevamo, era un po' che non facevamo.
1: Ma sì.
0: Stefano cosa ci dice?
1: Però di solito le faccio io.
0: Sì, vero.
1: Stefano, intanto lo salutiamo. Ciao Ste.
0: Ciao Ste.
1: E scrive: io ho salutato con entusiasmo un tizio per strada, convinto fosse un mio amico. Non era lui. Ho continuato a salutarlo per non farlo sentire a disagio. Ora ci salutiamo ogni mattina, non so come uscirne.
0: Ci sono quelle persone comunque che conosci, carino, ma che non conosci. No, io una volta ero nel bar sotto casa mia, entro, vedo un amico, insomma, e in maniera giocosa, perché sono una tipa abbastanza così simpatica per niente. No, scherzo, però volevo infastidirlo. Stava bevendo il caffè questo mio amico, gli do un coppino per salutarlo. Tipo, vedi chi c'è, sbam! Sai la pizza correttiva?
1: Sì, sì, sì.
0: Un po' giocosa, certo, scherzosa, che non fa piacere a nessuno. Sì, sì. Però vabbè, ok? Niente, questo si gira e non era lui. Capito?
1: Brutto.
0: Io gli ho dato un coppino, a uno sconosciuto che stava bevendo il caffè.
1: Pensa,
0: se l'è buttato addosso.
1: No,
0: perché cioè proprio
1: certo,
0: nel gesto, capito?
1: E poi com'è finita?
0: Ha fatto la combo tazzina coppino è finita che gli ho fatto talmente pena, perché secondo me lui si è girato
1: in una... allarmato,
0: però
1: scioccato.
0: Secondo me ha visto la mia faccia. Io sono diventata verde, gialla, blu,
1: certo.
0: Ho cominciato a fare scusa. Lui non ha neanche riso, era interdetto, mi ha detto non ti preoccupare, ha preso il caffè, ha pagato il caffè, se n'è andato.
1: Che scena.
0: Gli ho rotto le palle.
1: Ma succede
0: proprio.
1: succede.
0: Bello, è stato bello, però devo dire che a ricordarlo col senno di poi è molto divertente, forse più per me che per lui, però.

0: Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Linea dura di Berlino sui respingimenti dei migranti. Il nuovo patto sulla migrazione, l'asilo va attuato e i rientri dei dublinanti devono essere operativi, fanno sapere dalla Germania, ma l'Italia replica che non c'è nessuno da riprendere. L'hanno spiegato fonti del Viminale, secondo cui questo rappresenta la conseguenza di uno specifico accordo sottoscritto con alcuni paesi. Il premier israeliano Netanyahu ha annunciato che non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. La Casa Bianca però minimizza e non si dice preoccupata dalle parole di Netanyahu. Intanto in Iran l'oleodotto di Karg sarebbe completamente fermo a causa del blocco navale americano. Clima, l'Europa ha rilevato il periodo giugno-luglio il più caldo mai osservato. Lo rende noto Copernicus, secondo cui luglio ha registrato la terza alla quarta ondata di calore da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale. Le condizioni di caldo e siccità prolungate hanno portato anche alla diffusione di incendi estremi. Torna la paura ai Campi Flegrei, dove nella notte un terremoto di magnitudo 3 è stato avvertito da gran parte della popolazione. Segnalazioni sono arrivate da parte della città di Pozzuoli, in tanti sono stati svegliati nel sonno da un boato che ha accompagnato la forte vibrazione. Sport e lutto per la scomparsa a 86 anni di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. I funerali sono previsti in forma privata. Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di infortunio al ginocchio destro. Lo annuncia con un post su X e il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, confermato poi dallo stesso numero uno al mondo. È tutto, a più tardi. Radio Calima.

0: E dopo lo scopalo qui al Comedy Radio Show, andiamo adesso a quel momento in cui abbiamo parlato del gambero pistola. Vi giuro, non sto scherzando, uno dei miei momenti preferiti forse di sempre dell'intero programma, gambero pistola, per la rubrica Strano ma Vero Natural Edition. Tra poco al Comedy Radio Show.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
3: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: Gambero Pistola è il protagonista del nostro comedy oggi, cioè della nostra rubrica Strano ma Vero, Natural Edition, curiosità dal mondo animale. Gambero Pistola è un animale molto particolare. Attenzione, ovviamente è un piccolo crostaceo, è un gambero, ok?
1: E fino a qui.
0: E fino a qua, non ci avevamo dubbi. Ma non è solo carino da vedere, è praticamente un'arma vivente. Lui che cosa fa? Con una delle sue chele riesce a creare un suono così potente da stordire le prede, ok?
1: Sì.
0: Cioè, te fa tipo uno schioppo, uno schiaffo.
1: Uno schioppo con le chele?
0: Con le chele ti stordisce.
1: Tipo così?
0: Sì, esatto.
1: Tipo, non lo so, tipo lo snap, ma più forte.

0: non fa magie, spara questo botto sonico che fa letteralmente svenire chi ha la sfortuna di trovarsi troppo vicino.
1: Comunque ha delle chele enormi, una più grossa dell'altra, tra l'altro sembra come, certo, sai tipo quando fanno vedere i tennisti che hanno un braccio molto più grande dell'altro.
0: Lo usa per schioppate, dico.
1: Ma
0: comunque come funziona? La chela schiatta così, schiatta. Volevo dire scatta, scusate, così velocemente che l'acqua stessa si comprime e crea una microesplosione. Cioè proprio una microesplosione. E l'effetto è questa bolla che implode e fa questo rumore simile a uno sparo, capito?
1: Adesso sto cercando su
0: sì, ti
1: su
0: prego,
1: una famosa app di streaming video, il video del gambero.
0: Comunque vabbè, la prossima volta che vedete un gambero così, un gambero, come si chiama? Gambero pistola.
1: Gambero pistola con una chela.
0: Fate attenzione che vi schioppa.
1: Enorme. Radio Kalima. Radio Kalima.

lunedì 10 agosto 2026 la chiesa ricorda San Lorenzo. La luna è calante. Il proverbio scelto per oggi, Dio manda il freddo secondo i panni, segnala che ognuno di noi ha tutti gli strumenti per accettare e superare le difficoltà che gli si presentano. Insieme al sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1500 Diogo Dias scopriva il Madagascar, isola a cui dava il nome di San Lorenzo. Mentre nel 1519 un altro navigatore portoghese, Ferdinando Magellano, salpava da Siviglia con 5 navi per una missione verso le Molucche, che sarebbe poi diventata la prima circumnavigazione della Terra. Nel 1793 apriva al pubblico il Museo del Louvre a Parigi. Per 3 giorni a settimana l'ingresso al pubblico sarebbe stato gratuito. Nel 1893 nasceva oggi la Banca d'Italia. Avrebbe emesso moneta per il paese. Nel 1945 il Giappone, duramente colpito dalle prime 2 bombe atomiche della storia, sganciate su Hiroshima e Nagasaki, annunciava la resa agli Stati Uniti. E nel 1950 l'Italia istituiva la Cassa per il Mezzogiorno per realizzare fondamentali

0: principali opere pubbliche nel sud del paese. Nel 1978 il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa veniva nominato superinvestigatore per la lotta al terrorismo. Nel 1990, dopo un viaggio di 15 mesi, la sonda spaziale Magellano entrava nell'orbita del pianeta Venere. Nel 2000, in un incidente d'auto, moriva Rita Trapanese, campionessa italiana di pattinaggio di figura dal 1965 al 1972. Nel 2001, medaglia d'oro nei 400 metri ostacoli per Fabrizio Mori ai mondiali di atletica di Edmonton in Canada, mentre nel 2002, a Monaco di Baviera, Maria Guida diventava la prima donna italiana a conquistare l'oro europeo nella maratona. E 15 anni fa, nel 2011, veniva annunciato che la cima sud del Monte Cook in Nuova Zelanda sarebbe stata intitolata all'alpinista Edmund Hillary, che per primo l'aveva raggiunta nel 1948, 5 anni prima di conquistare la vetta dell'Everest. Sono nati il 10 agosto, nel 1810 lo statista Camillo Benso, conte di Cavour. Nel 1859 Eugenia Barruero, l'insegnante che ispirò la maestrina dalla piuma rossa del libro Cuore. Nel 1877 il poeta e scrittore Sam Benelli, nel 1930 l'attore Luigi De Filippo e nel 1947 il cantante Drupi. Nascevano oggi anche la ballerina, cantante e conduttrice TV Lorella Cuccarini, nel 1965, la scrittrice Catena Fiorello e l'imprenditrice Marina Berlusconi, nel 1966, quindi oggi sessantenni, il conduttore TV Cristiano Militello, nel 1968, il regista Luca Guadagnino, nel 1971, e il calciatore Javier Zanetti, nato in questo giorno nel 1973. Ultima segnalazione per il 10 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima,
2: la radio en Canarias.
3: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: mentre cerco di come dire, non lo riesco a dire, infatti, mentre cerco di riacquisire le mie capacità parlatorie.
1: Sì, io ti osservo ed è bellissimo. Se voi poteste
0: oggi,
1: vedere,
0: cioè è solo lunedì, capito?
1: Ma no, poi prende la rincorsa.
0: Il gambero pistola,
1: che ha una chela enorme, sembra Bud Spencer.
0: Mi ha veramente schioppato, veramente.
1: Il culturista dei mari.
0: E andiamo ai messaggi. Luca ci scrive: non posso credere che un gambero così piccolo possa fare un botto così forte. Il mio vicino dovrebbe prenderne uno come modello per svegliarsi al mattino.
1: Ma guardate la foto della chela. Sì. Io ho visto una foto, la chela destra è enorme.
0: Ma poi è tutto relativo. Se sei un pescetto e te lo becchi davanti, lo schioppo è piccolo per te, ma per un pesce.
1: Certo, i pesciolini, quelli piccolini.
0: Poverini. Martina invece dice: il gambero pistola, l'unico animale che riesce a stordire la preda senza muovere un muscolo. Il mio gatto potrebbe imparare qualcosa. Beh, si vede che il tuo gatto non ammazza neanche le zanzare, neanche le mosche.
1: Ma meno male,
0: sarebbe
1: un gatto pacifico.
0: Pensa che bello avere questo potere. Quando uno ti rompe le palle, paff, così.
1: Vabbè, qualcuno che conosco che ha un pugno.
0: Sì, no, io dico con l'aria. Che tu non lo tocchi.
1: Da un pugno all'aria. Certo.
0: Quindi sei talmente. Cioè, non sei neanche perseguibile dalla legge.
1: No, perché dai un pugno all'aria. e viene uno scoppio. Pum!
0: Ho mostrato il video del gambero ai miei amici e tutti hanno fatto un salto sulla sedia. Pensate se succedesse nel nostro acquario, Giovanni.
1: Tu stai dormendo.
0: Non si può mettere il gambero pistola nell'acquario.
1: Sai che sarebbe bello fare uno scherzo, metti un gambero pistola a una persona che ha l'acquario prima di andare via e questo di notte pum, viene svegliato. Radio Kalima.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico è sempre in forma.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung OLG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: prima sabrosa.
1: In conclusione della nostra puntata di oggi, manca ancora un po', come sempre però andiamo alla rubrica hashtag flop and roll. Oggi il meglio del peggio dal mondo del web ci parla di cose pericolose che fanno i bambini.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Un giorno dalla redazione, linea dura di Berlino sui respingimenti di migranti. Il nuovo patto sulla migrazione va attuato e i rientri dei dublinanti devono essere operativi, fanno sapere dalla Germania, ma l'Italia replica che non c'è nessuno da riprendere. Lo spiegano fonti del Viminale, secondo cui questo rappresenta la conseguenza di uno specifico accordo sottoscritto con alcuni paesi. In Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu annuncia che non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. La Casa Bianca però minimizza e non si dice preoccupata dalle parole di Netanyahu. Intanto, nuovi raid in Libano. L'Europa ha rilevato il periodo giugno-luglio il più caldo mai osservato, lo rende noto Copernicus, secondo cui luglio ha registrato la terza e la quarta ondata di calore da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale. Ora breve tregua temporalesca, poi caldo intenso per la settimana di Ferragosto. 19 oggi le città da bollino rosso. Torna la paura ai Campi Flegrei, dove nella notte un terremoto di magnitudo 3 è stato avvertito da gran parte della popolazione. Segnalazioni sono arrivate da Pozzuoli, in tanti sono stati svegliati nel sonno da un boato che ha accompagnato la forte vibrazione. Oggi a Birmingham scattano gli europei di atletica nel segno di Livio Berruti, scomparso nelle scorse ore a Torino. La prima giornata vede subito scendere in pista azzurri con ambizioni di medaglia. 5 le finali previste nella sessione serale. Al mattino si scalda invece Mattia Furlani, impegnato nelle qualificazioni del lungo. È tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano in questo nuovo inizio settimana con i loro consigli. Ariete, lasciate da parte dubbi e pregiudizi, focalizzatevi su ciò che desiderate davvero. Osate e trascorrete del tempo di qualità con il vostro partner. Nel lavoro completerete un progetto importante e sarete entusiasti del risultato finale. Toro, le stelle favoriranno le comunicazioni, rendendovi dolci e premurosi. Presto si aprirà la strada a nuove proposte con opportunità imperdibili. Gemelli, nel lavoro cercate il consiglio di una persona esperta. La fiducia nelle vostre capacità vi permetterà di agire con sicurezza, aiutandovi a superare l'ansia. Affrontate ogni situazione con la vostra determinazione. Cancro, oggi vi sentirete molto stanchi e poco inclini a portare a termine i vostri compiti. Cercate di fare il meno possibile e rilassarvi. Nel lavoro mantenete un profilo basso e non date importanza a chi cerca di mettervi in cattiva luce. Evitate passi falsi. Leone, la passione e il calore nella vita di coppia saranno evidenti oggi e tutto ciò che farete sarà emozionante. Nel lavoro, nonostante qualche momento un po' fuori dalle righe, tutto andrà bene. Evitate chi propone scorciatoie. Vergine, sarete così brillanti oggi che farete breccia in qualsiasi cuore senza difficoltà. Il vostro carisma sarà irresistibile. Nel lavoro ci saranno buone novità. La creatività verrà finalmente riconosciuta da chi in passato vi ha sottovalutato. Bilancia, anche in una relazione già soddisfacente, aumentare il feeling di coppia porterà a ulteriori benefici e gioie. Per i single invece, Cupido è già pronto a scoccare una nuova freccia. Nel lavoro sarete instancabili, procederete senza intoppi. Scorpione, oggi sentirete una forte voglia di amare e di essere amati, desiderando attenzioni e gratificazioni. Nel lavoro invece vi sentirete soddisfatti delle vostre competenze professionali, raggiungendo gli obiettivi in sicurezza. Sagittario, siate aperti a nuovi incontri e godete della piacevole compagnia dei buoni amici. Nel lavoro potreste concludere buoni affari, recuperare crediti o pianificare nuovi viaggi. Capricorno, dopo un periodo decisamente entusiasmante negli affari, arriva il momento in cui è importante anche riposarsi, in modo da ricaricare le energie in vista dei prossimi progetti. Ricordatevi che ad ogni fase di attività è necessaria una fase di riposo. Acquario, Per chi sta cercando una nuova stabilità, sembra una partita di incastro tra impegni lavorativi e questioni personali. Qualcosa di positivo si muove e una proposta potrebbe arrivare, ma legata a un compromesso. Pesci, cercate oggi di non essere troppo competitivi e di adattarvi ai ritmi di chi lavora con voi. Vedrete che non ve ne pentirete. Inoltre, non vi farete intimorire nell'incontrare avversari abili che la sorte vi metterà di fronte. La vostra grinta vi farà avere la meglio. Oggi vi saluto con le parole di Paolo Crepè. Oggi abbiamo scoperto miliardi di narcisisti che una volta erano nell'ombra. Ti parlano dei loro fatti personali e lo devono dire al mondo intero. C'è tutto un mondo che va verso la maleducazione, l'improvvisazione e la superficialità. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio in Canarias.
5: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
7: 1978.

0: hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, cose pericolose che fanno i bambini.
1: Ne fanno tante.
0: Tu eri pericoloso da bambino? Sei pericoloso da adulto?
1: Ho fatto dei danni da adulto, da adolescente molto, da adulto da bambino spaccai un'intera porta finestra con la Vespa, la Vespetta, quella che
0: ma
1: si
0: regala
1: ai bambini. Sì, io andai dritto.
0: Ah, lo spacca tutto.
1: E c'è una
0: con
1: foto
0: con la Vespa, il cinquantino, ti
1: il
0: immagini,
1: cinquantino,
0: da bambino.
1: Dai! E c'è questa foto che io ho visto, perché il racconto che mi è stato, io non me lo ricordo, c'è questa foto in cui io sto in sala da pranzo della mia vecchia casa con vestito elegantino su questa Vespa e io dico: ma che carino, avevo la Vespa da bambino. E mia madre mi fa: sì, non solo, l'hai avuta per 20 minuti, perché poi dopo 20 minuti da quella foto tu hai spaccato la porta finestra.
0: Mamma.
1: Ma tutti, mia madre diceva: eri pieno di vetri, ma non ti è uscito un graffio o una macchia
0: ma
1: di sangue.
0: Ma io mi chiedo, in
1: una
0: quell'occasione, in quell'occasione, non è che tu è lì che hai picchiato la testa? Cioè, ci hai mai pensato a questa cosa?
1: Beh, secondo me molto prima.
0: Okay.
1: Però magari era quella, magari ho preso la maniglia. Bong!
0: Bong in testa. Allora, andiamo alle varie esperienze di bambini,
1: sì,
0: del web, diciamo così, cioè i vostri bambini, no? E sono i genitori a scrivere. Cominciamo con: si è schiantato di testa saltando dal letto.
1: Ah, vedi?
0: Tipo te.
1: Esatto. Sempre roba di testa.
0: Hai incendiato il comodino.
1: Beh.
0: Ma come si fa? Ha fatto pipì nella presa elettrica.
1: Ma l'hai puntata però.
0: Ha leccato le ruote del passeggino. Ha mangiato... No, questa non la posso leggere veramente.
1: Cosa ha mangiato?
0: Ha mangiato quella del coniglio. Le pallette del coniglio. Come
1: schifo.
0: Se fossero caramelline.
1: Mamma, che schifo.
0: Voleva buttarsi dal letto con il pannolino della sorella come paracadute. Beh, ma questo...
1: Vabbè.
0: No, scusate, dal tetto, no, dal letto. Voleva buttarsi dal tetto.
1: Perché dal letto, ok, ma dal tetto diventa un problema.
0: Ma è perché questo lo fanno vedere nei cartoni animati,
1: sì,
0: che fa tipo mongolfiera.
1: Capito,
0: no?
1: Uno dice: no, i film sono educativi, invece i cartoni.
0: Poi, cos'hai in bocca? Un sasso, mamma? Ma in che senso?
1: Un sasso.
0: Si è infilato nel naso dei fagioli.
1: E vabbè.
0: Voleva accarezzare i cani strani, che erano un branco di cinghiali in realtà.
1: Ah, ecco.
0: Voleva entrare nel water.
1: Sì.
0: Si è nascosto in un armadio.
1: Quello è Trainspotting.
0: Questo
1: avrà visto,
0: sì.
1: Trainspotting.
0: Si è nascosto in un armadio lì, in quel negozio svedese.
1: Mm-hmm.
0: Nascosto lì.
1: Sì.
0: Ok, come se fosse
1: mamma,
0: l'armadio di
1: panico.
0: Casa. Ma io qui ci passo, mamma. Voleva saltare giù dalla seggiovia.
1: Bene.
0: Mamma, mamma, mamma, mamma, prima del caffè. Questa è considerata una cosa pericolosissima.
1: Questa è terrorismo psicologico.
0: È scappato da scuola dopo aver sparso biglie per terra per far cadere le maestre.
1: Beh.
0: L'ho beccata a sgranocchiare in tonaco, vabbè. Ha infilato la testa nelle sbarre delle scale smontate dal papà con arnesi e bestemmie.
1: No.
0: Esatto.
1: Perché
0: è rimasto incazzato. Ha escogitato un piano di fuga all'asilo con tanto di mappa e bimbi più piccoli a fare il palo. Ma è
1: dai.
0: Un genio.
1: Questo è geniale.
0: Io direi che con questa possiamo concludere con la ciliegina sulla torta. Io non ho mai fatto cose pericolose. Mi ricordo che da bambina salivo su queste capanne fatte di legno, quelle che trovi nei parchi. Ero bravissima ad arrampicarmi. Come i gatti. Io sono un gatto. Mi arrampicavo ovunque, ma anche in alto, e poi però non riuscivo a scendere.
1: Io una
0: come
1: volta
0: fanno
1: feci,
0: i gatti?
1: Io feci una cosa del genere, mi arrampicai su questo scoglio incredibile a Sperlonga e sentii a un certo punto: scende giù! E io pensai, ma mica sono salito così tanto. Guardo in basso, ero proprio alto.
0: Sì,
1: Guarda, non ti dico 8 metri, ma. Però sono risceso piano, mia madre giù. Con l'ansia, piano piano arriva mio padre, meritato uno schiaffo.
0: Che ancora te lo
1: ricordi? Infatti,
0: e allora è stato lo schiaffo.
1: Me l'ha dato forte, me l'ha dato molto forte.
0: Non era la botta in testa, però insomma, ora si spiegano tante cose.

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
1: Islas Iguales.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
5: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
4: Suono digitale perfetto

0: Bentrovati, buon lunedì 10 agosto con il GR delle buone notizie. Il mal di schiena è uno dei disturbi più comuni, basta un movimento sbagliato, una giornata troppo lunga alla scrivania o semplicemente il passare degli anni. Può comparire quasi senza preavviso, ma dietro quel dolore potrebbe esserci una storia biologica che inizia molto prima. Un gruppo di ricercatori britannici ha individuato alcuni dei meccanismi che potrebbero spingere la colonna vertebrale verso la degenerazione, aprendo una nuova pista nella ricerca di possibili terapie. Il problema nasce dal progressivo deterioramento dei dischi intervertebrali, le strutture elastiche che separano le vertebre e aiutano la colonna ad assorbire gli urti. Quando questi ammortizzatori perdono la loro integrità, la colonna può diventare più rigida e dolorosa. Il mare continua a restituirci frammenti preziosi della nostra storia. Il relitto di Mazara del Vallo ci parla degli uomini, delle rotte e degli scambi che fecero del Mediterraneo un crocevia di civiltà. Il commento del ministro della cultura Alessandro Giuli a sottolineare l'importanza della scoperta fatta a circa 3 miglia dalla costa di Mazara del Vallo. Sul fondale è stato rinvenuto infatti un relitto di epoca romana, presumibilmente databile tra il secondo e il primo secolo a.C. Centinaia di anfore, due ceppi d'ancora in piombo e un'altra struttura dello stesso materiale sono stati rivelati nel corso di un sopralluogo. Il pallone con cui Diego Maradona segnò il famigerato gol della mano di Dio durante la vittoria dell'Argentina sull'Inghilterra ai mondiali dell'86 potrebbe essere venduto all'asta per 10 milioni di dollari entro la fine del mese. Il gol è quello leggendario che vide Maradona nei quarti di finale all'Estadio Azteca deviare la palla con un pugno oltre il portiere inglese, consentendo ai sudamericani di vincere infine per 2-1. Dopo la partita la stella argentina dichiarò che il suo gol era stato segnato un po' con la testa di Maradona e un po' con la mano di Dio. L'Argentina vinse poi il mondiale. Lionsgate ha annunciato che il sequel di Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson, si farà davvero con le riprese pronte a partire tra la fine del 2026 e i primi mesi del 2027. A dare la notizia è stato Adam Fogelson, capo della divisione cinema dello studio, che ha svelato un dettaglio non da poco: parte del materiale necessario al sequel esiste già. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
3: Cerramos por vacaciones del 10 al 23 de agosto.
4: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
5: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Sono le 9:30 minuti.
3: Continua a salire la tensione sui migranti in Europa. La Germania riapre il fronte dei richiedenti asilo, avvertendo che con l'entrata in vigore del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia. Intanto la premier Meloni e la danese Frederiksen mandano un messaggio all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata. Donald Trump sarebbe pronto a proclamare vittoria nella guerra contro l'Iran qualora lo stretto di Hormuz venisse riaperto. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo cui Trump avrebbe rinunciato a firmare un accordo sul nucleare con Teheran. Clima: il caldo non molla la sua presa sull'Italia. La settimana che si apre oggi sarà segnata da un promontorio africano in stazionamento sopra il bacino del Mediterraneo, che significa ancora caldo opprimente e temperature roventi. La situazione rimarrà la stessa fino al weekend e sarà un ferragosto con temperature ben sopra la media stagionale. Il corpo senza vita di un 28enne è stato trovato nella serata di ieri nel Leccese. La sua scomparsa era stata denunciata da alcune ore, quando il cadavere è stato ritrovato seminascosto da un cespuglio lungo la provinciale che collega Ugento a Racale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata. Dopo la giornata di pausa sono ripartiti oggi gli europei di nuoto, al via questa mattina le batterie, mentre dalle 18:30 semifinali e finali che assegneranno le medaglie, con ben 16 azzurri protagonisti e due staffette in programma. È tutto, a più tardi.

0: Buongiorno da Marcello Salis. L'Agenzia Statale di Meteorologia ha annunciato per la giornata di oggi un inizio di settimana caratterizzato da un calo delle temperature in quasi tutto l'arcipelago. Nelle isole di Lanzarote, con il suo capoluogo Arrecife, e di Fuerteventura, i cieli rimarranno in prevalenza sereni, offrendo una tregua dal caldo intenso dei giorni scorsi e un clima decisamente più mite per i residenti. Spostandoci verso la provincia occidentale, a La Palma i termometri registreranno una decisa flessione, anche se persistono cieli nuvolosi nel nord-est, con possibili deboli piovaschi isolati durante le prime ore del mattino e in serata. Nel frattempo a Gran Canaria la notte ha regalato grande spettacolo alla Spalmas con la tradizionale festa di San Lorenzo, dove migliaia di persone hanno assistito allo spettacolo di fuochi d'artificio e luci che ha illuminato il cielo. Infine, il governo delle Canarie ha predisposto ben 8 punti ufficiali di osservazione per l'imminente eclissi solare del 12 agosto, mentre la Direzione Generale del Traffico ricorda che sarà severamente vietato fermarsi lungo le carreggiate e sulle banchine stradali per guardare il fenomeno. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Oh, mia

0: verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
1: Comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è lunedì 10 di agosto, iniziamo una nuova settimana insieme. Settimana che non è per niente da sottovalutare perché tanti italiani saranno in viaggio, leggevo addirittura milioni e milioni, per la settimana di Ferragosto. Questa è l'ora interamente dedicata all'Italia. Tra pochissimo, parlando di personaggi, eccellenze del Made in Italy, parleremo di lui. Una vera e propria stella del rock italiano, Piero Pelù. E poi, un altro personaggio, avete mai sentito nominare Tony Pitoni? L'abbiamo visto sul palco dell'Ariston e quindi approfondiremo insieme chi è. Ma andremo anche a Cerignola perché c'è un ristorante interamente gestito dalle nonne. Io sono Francesca Romana Macri e si parte col best of, il meglio di Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana. 1998.

0: siamo sempre noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, che vi parliamo in lungo e largo d'Italia e della serie personaggi famosi che comunque hanno reso nell'ambito della musica questa volta il nostro paese grande. Vogliamo parlarvi, io assieme a Leti, ciao Leti,
1: ciao Fra,
0: del grande Piero Pelù,
1: della nostra regina di cuori, del nostro El Diablo, che ricorderemo soprattutto iconicamente per l'ultima partecipazione al Festival di Sanremo nel 2020, dove portò Gigante, ma non tanto per la canzone quanto per l'esibizione.
0: Sì, però diciamo che dietro questo c'era il Fanta Sanremo. Facciamo una piccola premessa che tra l'altro tornerà brevissimo con la nuova edizione, che praticamente è un fantacalcio però con Sanremo. Si comprano dei cantanti e si fanno delle scommesse tra amici, sottolineiamo questa cosa.
1: Però possiamo dire che lì Piero Pelù sorprese tutti e fece vincere a qualcuno la serata, sì, al Fanta Sanremo.
0: Perché ricordiamo che rubò la borsetta di una signora nella platea all'Ariston.
1: Esattamente, e lì passò alla storia quella serata, tant'è vero che poi nell'edizione successiva c'era proprio il bonus Piero Pelù per chiunque,
0: per chi rubasse la borsetta a qualcuno.
1: Ma Piero Pelù, oltre a essere ricordato per questo, è stato un grande della musica rock italiana, conosciuto inizialmente negli anni 80 con la sua band I Litfiba, band che poi si sciolse negli anni 90 e lui proseguì la sua carriera da solista. Pensate un po', l'amore di Piero Pelù per il rock nasce grazie ai Beatles. Il primo album che lui comprò infatti era Revolver di John Lennon e dei suoi compagni, e poi successivamente si avviò questa sua carriera da bello e ribelle, perché
0: sì,
1: è un po'
0: ribelle.
1: Rappresenta tutto ciò che all'epoca era la ribellione, l'anticonformismo, eccetera. Ma comunque, bello, ribelle, noi sappiamo soltanto che Piero Pelù è un divo del rock.
0: E domani fa il compleanno.

0: vostri messaggi sono tanti, come sempre noi vi ringraziamo, sapete dove trovarci, sapete come trovarci, e noi invece abbiamo trovato tra di voi Paola e Luigi i messaggi che andiamo a leggere. Cosa ci scrivono, Leti?
1: Beh, innanzitutto li salutiamo perché sono stati fortunati di questa nostra pesca di oggi. Paola ci scrive: ragazze, cosa mi avete ricordato? Il grande diavolo è stato colui che ha stravolto la mia gioventù, un vero e proprio ribelle che oggi chiameremo bad boy, ma per me era la mia crush, la sua prima crush.
0: Tu pensa, ancora prima, all'epoca di Alessandra Manzoni, i ribelli si chiamavano gli scapigliati, quindi se proprio vogliamo fare bad boy, ribelle, scapigliati, un bel excursus.
1: Beh, possiamo dire che Piero Pelù, data anche la sua scelta di pettinatura,
0: beh, un po' scapigliato,
1: rientrare nei canoni.
0: Lo salutiamo ovviamente, ciao Piero, hai dei capelli bellissimi.
1: Luigi invece ci scrive: ricordando l'episodio di Sanremo, Piero Pelù per me significa solo una cosa, Sanremo 2020 e la borsetta rubata alla signora. Lo ringrazierò sempre per avermi fatto vincere il Fanta Sanremo di quell'anno.
0: Vabbè, ma guardate che Sanremo 2020 non è stata roba da poco, ci fu anche Morgan e Bugo in gara, Morgan che a un certo punto inizia a cantare la canzone assieme a Bugo, però inveendogli contro, cambiando il testo della canzone. E vabbè, ci hanno regalato dei momenti altissimi, poco ma sicuro.

0: È il suono questo del lunedì insieme qui a Verdi Bianchi Rossi. Io sono Francesca Romana e tra poco parliamo di personaggi italiani in generale, del passato, del presente, ma anche perché no, del futuro. E c'è lui che sulla scena musicale ha colpito particolarmente l'attenzione di tante persone, soprattutto dei ragazzi appartenenti alla Gen Z. Lui si chiama Tony Pitoni, è un cantante letteralmente mascherato e ha fatto la sua prima apparizione pubblica ufficiale a Sanremo 2026. Cioè, nel senso, prima si era esibito, però con Sanremo è diventato famoso a proprio tutto il pubblico italiano. Ma lui chi è? Che cosa faceva e che fa tuttora? Beh, ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi Bianchi e Rossi.
1: Verdi Bianchi e Rossi.
2: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corralejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido. Vida a los menores.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: queste verdi, bianche e rossi, e siamo entrati ufficialmente nell'estate italiana. E parlando di estate italiana, c'è un qualcosa che non può mancare ed è la musica. A proposito di tormentoni estivi, e non ne sono usciti già vari, ma oggi ci vogliamo concentrare assieme ad Ilaria, che è con noi. Ciao Ilaria, ancora.
1: Eccoci, ciao Francesca.
0: Ci vogliamo concentrare su un personaggio. Lui, diciamo che sui social è già esploso un bel po' di tempo fa, ma nello scenario comune è entrato a far parte da Sanremo 2026, perché ha duettato assieme a Dito nella Piaga con una meravigliosa interpretazione di una canzone che molti non si aspettavano.
1: No, è vero,
0: da loro come coppia. Stiamo parlando di Tony Pitoni.
1: Esatto, colui che ha fatto discutere più di tutti, perché già presentarsi con una maschera, no? In un contesto come quello che stiamo vivendo, dove tutto deve essere dichiarato, tutti dobbiamo essere
0: perfetti,
1: super
0: belli,
1: sì, super visibili, così arriva lui con queste importanti doti canore, ma dai testi molto, diciamo,
0: discutibili,
1: sì, ma con un'elevata preparazione anche artistica, perché anche come hai detto tu nel duetto con Dito della Piaga è stato atomico, secondo
0: sì,
1: me.
0: Sì, veramente bravissimo. E tra l'altro, per chi magari non l'avesse visualizzato, Tony Pitoni è quell'artista che sul palco dell'Ariston si è presentato con la maschera di Elvis. Ma perché
1: esatto.
0: Vi parliamo anche di lui? Perché è uscito qualche giorno fa con una hit assieme a Guè e a Sciablo, quindi lui potrebbe, adesso aspettiamo un po' la rotazione,
1: potrebbe essere la nuova chicca estiva con questo nuovo singolo che si chiama Cadillac.
0: Esatto, quindi vedremo anche l'evolversi della carriera di questo artista, che appunto è un po' un cantante mascherato. Molti fanno delle ipotesi sui suoi pregressi, molti dicono che sia un cantante che appunto si esibiva sulle navi da crociera. Tony, che dirti? Forse ci hai svoltato l'estate 2026 dal punto di vista musicale.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:31 minutos.
2: Son las 10:31 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione. Resta alta la tensione sui migranti in Europa. La Germania riapre il fronte dei richiedenti asilo avvertendo che col nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia. Intanto la premier Meloni e la danese Frederiksen mandano un messaggio all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata. Massiccio attacco delle forze ucraine in Tatarstan, 13 morti, colpita anche una raffineria. Segnalati attacchi anche a Simferopol, incendi nell'oblast di Donetsk. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe russe hanno attaccato nella notte anche Sumy con 5 bombardamenti aerei. Tragedia nel Cosentino, dove un addetto alla sicurezza di una discoteca è morto dopo essere stato vittima di un pestaggio. L'uomo 34enne era originario di Fuscaldo in provincia di Cosenza. Sul caso sono in corso le indagini. Dopo un weekend di chiusure, ritardi e cancellazioni, proseguono i disagi per i viaggiatori diretti a Catania. Non si ferma l'attività esplosiva dal cratere voragine dell'Etna, che ha reso necessario chiudere uno spazio aereo. La SAC ha sospeso le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle 17. Al via le prove in vasca agli europei di nuoto con le batterie. Razzetti si qualifica per la finale dei 400 misti, Curtis e Minicucci in semifinale nei 100 stile libero, come c'è Conne Gargani nei 50 farfalla. Dalle 18:30 semifinali e finali che assegneranno le medaglie. È tutto, a più tardi.
4: Radio Calima.
5: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
6: L'oroscopo di Maya.
7: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano in questo nuovo inizio settimana con i loro consigli. Ariete, lasciate da parte dubbi e pregiudizi, focalizzatevi su ciò che desiderate davvero. Osate e trascorrete del tempo di qualità con il vostro partner. Nel lavoro completerete un progetto importante e sarete entusiasti del risultato finale. Toro, le stelle favoriranno le comunicazioni, rendendovi dolci e premurosi. Presto si aprirà la strada a nuove proposte, con opportunità imperdibili. Gemelli, nel lavoro cercate il consiglio di una persona esperta. La fiducia nelle vostre capacità vi permetterà di agire con sicurezza, aiutandovi a superare l'ansia. Affrontate ogni situazione con la vostra determinazione. Cancro, oggi vi sentirete molto stanchi e poco inclini a portare a termine i vostri compiti. Cercate di fare il meno possibile e rilassarvi. Nel lavoro mantenete un profilo basso e non date importanza a chi cerca di mettervi in cattiva luce. Evitate passi falsi. Leone, la passione e il calore nella vita di coppia saranno evidenti oggi e tutto ciò che farete sarà emozionante. Nel lavoro, nonostante qualche momento un po' fuori dalle righe, tutto andrà bene. Evitate chi propone scorciatoie. Vergine, sarete così brillanti oggi che farete breccia in qualsiasi cuore senza difficoltà. Il vostro carisma sarà irresistibile. Nel lavoro ci saranno buone novità. La creatività verrà finalmente riconosciuta da chi in passato vi ha sottovalutato. Bilancia, anche in una relazione già soddisfacente, aumentare il feeling di coppia porterà a ulteriori benefici e gioie. Per i single invece, Cupido è già pronto a scoccare una nuova freccia. Nel lavoro sarete instancabili, procederete senza intoppi. Scorpione, oggi sentirete una forte voglia di amare e di essere amati, desiderando attenzioni e gratificazioni. Nel lavoro invece vi sentirete soddisfatti delle vostre competenze professionali, raggiungendo gli obiettivi in sicurezza. Sagittario, siate aperti a nuovi incontri e godete della piacevole compagnia dei buoni amici. Nel lavoro potreste concludere buoni affari, recuperare crediti o pianificare nuovi viaggi. Capricorno, dopo un periodo decisamente entusiasmante negli affari, arriva il momento in cui è importante anche riposarsi, in modo da ricaricare le energie in vista dei prossimi progetti. Ricordatevi che ad ogni fase di attività è necessaria una fase di riposo. Acquario, per chi sta cercando una nuova stabilità, sembra una partita di incastro tra impegni lavorativi e questioni personali. Qualcosa di positivo si muove e una proposta potrebbe arrivare, ma legata a un compromesso. Pesci, Cercate oggi di non essere troppo competitivi e di adattarvi ai ritmi di chi lavora con voi. Vedrete che non ve ne pentirete. Inoltre, non vi farete intimorire nell'incontrare avversari abili che la sorte vi metterà di fronte. La vostra grinta vi farà avere la meglio. Oggi vi saluto con le parole di Paolo Crepè. Oggi abbiamo scoperto miliardi di narcisisti che una volta erano nell'ombra. Ti parlano dei loro fatti personali e lo devono dire al mondo intero. C'è tutto un mondo che va verso la maleducazione, l'improvvisazione e la superficialità. Ciao a tutti e a tutti.
6: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio in Canarias.
6: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana. 1984.

0: siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, e abbiamo parlato a proposito di personaggi, e in questo caso personaggi anche abbastanza discussi
1: molto,
0: e sul quale si sta prestando una grande attenzione dal punto di vista musicale. Abbiamo parlato di Tony Pitoni, che per chi non lo conoscesse è quel cantante che sul palco dell'Ariston a Sanremo 2026 ha duettato con The Lady Is a Tramp, mettendo poi anche degli intermezzi di musica italiana, performance veramente meravigliosa. Insomma, questo per farvi una piccola panoramica,
1: esatto,
0: su chi è lui. E ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, ad esempio la Giulia che ci scrive.
1: Allora, Giulia ci scrive: bella sorpresa, sottovalutato da tutti per i testi, e invece è vero, ha anticipato un po' quello che poi dà la sensazione proprio lui, cioè nel senso ha preso un sacco di importanza il fatto di cantare testi molto satirici.
0: Sì, perché insomma, adesso andatevi a vedere la sua discografia, magari su internet noi non possiamo ripetere, per ovvie ragioni.
1: Per ovvie ragioni, sì.
0: Né estratti di testi, tantomeno i titoli, perché insomma lui è molto pungente,
1: con tanti doppi fini neanche troppo velati.
0: Sì, no, insomma, andatevi a vedere la sua discografia. E poi ci è arrivato un messaggio anche da Carlo, che va a fare un po' di speculazioni che secondo me non sono del tutto sbagliate.
1: Infatti Carlo scrive: chissà se a Sanremo 2027 Tony sarà sul palco.
0: C'è stato a Sanremo 2026 e con l'arrivo di Stefano De Martino al timone di Sanremo, non lo so, secondo me ne vedremo delle belle e questa possibilità non sarà tanto remota.

0: ristorante in Italia ed è proprio lì che vi voglio portare, che ha una peculiarità, un qualcosa di diverso dagli altri, perché è stato avviato tutto un progetto per portare le nonne in cucina, cioè nel senso si va in questo ristorante e a cucinare sono e saranno proprio loro. Dove trovarlo e che tipo di experience è? Ecco, ve ne parliamo tra pochissimo qui a Verdi Bianchi e Rossi nel lunedì insieme, restate con noi.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
5: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
4: Suono digitale perfetto.

0: siamo nel lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, ancora ben ritrovati. Abbiamo già aperto questa nuova settimana insieme. Tornano i due moschettieri. Lo so che di solito sono tre. Chi ti senti più, Lori? Più D'Artagnan?
1: Più, no, Porthos.
0: Ok, vabbè. Così. A parte questa piccola parentesi, ne apriamo un'altra di parentesi molto più interessante, che è dedicata al mondo del cibo e delle eccellenze italiane, perché oggi vi vogliamo parlare di un ristorante che è unico nel suo genere, un ristorante che ha preso in adozione una particolare categoria di persone del nostro paese, giusto Lore?
1: Giustamente Fra, l'iniziativa è di Rosario Di Donna e a Cerignola praticamente ha aperto il ristorante migliore della storia. Perché? Perché ci sono le nonne, Fra, hanno scelto le nonne per cucinare.
0: Ai fornelli, ma bellissimo.
1: Capito, sì, basta ragazzini talentuosi per carità, ma le nonne con la loro esperienza, con i loro segreti, e appunto loro verranno là a dire i loro segreti. Cioè tipo mia nonna non mi dice mai come fa il ragù, mi dice quando morirò lo avrai nel testamento. Va bene nonna, grazie.
0: E invece... sì, che poi magari loro fanno delle cose veramente buonissime.
1: Esatto.
0: Ah no, niente, ci metto niente a farlo.
1: Esatto, capito.
0: E poi alla fine le ricette magari sono molto complicate, però è molto interessante questa iniziativa di Cerignola.
1: Perché praticamente poi questi ragazzi cosa faranno? Staranno lì accanto alle nonne, prenderanno appunti, seguiranno. E poi mi immagino questa scena fra i ragazzi che impiattano, sai come fanno adesso in epoca moderna, molto poco, le nonne che si arrabbiano e dicono metti giù tutto quello che c'è nella pentola, forza, brava nonna, brava, così
0: quindi,
1: se va.
0: Ci sono questi due mondi che comunicano.
1: Esatto.
0: Le nonne che sono lì ai fornelli che insegnano ai più giovani, e i ragazzi che poi mettono, fanno un po' la mise en place.
1: Esattamente.
0: Imparano da chi è più grande.
1: Per ora hanno partecipato nonne della Campania e della Lucania, però il progetto ovviamente è quello di far venire tutte le nonne d'Italia, perché non in regione si mangia bene.
0: E bravi a Cerignola.

0: E anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Ringrazio i compagni di viaggio che sono stati con noi oggi e vi ricordo che ci sentiamo domani sempre col Best of, il meglio di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Radio Kalima.
1: In Radio Kalima suena Ultimo, Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti dall'Os Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Cerramos por vacaciones del 10 al 23 de agosto.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
3: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
4: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: Canarias.
1: Es la hora 11:33 minutos.
2: Sono le 11:33 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Resta alta la tensione sui migranti in Europa. La Germania riapre il fronte dei richiedenti asilo, avvertendo che col nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia. Intanto per il ministro Tajani il rischio terrorismo non può essere sottovalutato e fino al 15 agosto non cambierà la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. I negoziati con l'Oman sulla circolazione delle navi attraverso lo stretto di Hormuz stanno procedendo in modo fluido e costruttivo. Lo afferma il portavoce del ministero degli esteri iraniano Ismail Baghei. Secondo Baghei restano da definire alcune questioni tecniche prima della diffusione di una dichiarazione congiunta. Dopo aver provocato un grave incidente stradale ferendo un'intera famiglia, è scappato senza prestare soccorso e dopo essere stato rintracciato e portato in ospedale è fuggito a piedi una seconda volta. Protagonista un piacentino di 42 anni responsabile di un incidente che ha coinvolto anche un bambino di 10 anni. L'uomo è stato poi arrestato. Cina devastata dal ciclone Dolphin, sono almeno 1 milione gli evacuati secondo gli ultimi dati. Per le autorità meteorologiche il ciclone ha raggiunto velocità massime del vento di 150 km orari quando si è battuto per la prima volta su Yuhuan nella provincia di Zhejiang. Agli europei di nuoto di Parigi, missione compiuta per la 4x200 femminile che ottiene il pass per la finale. Le azzurre chiudono al terzo posto la seconda batteria, quanto basta per arrivare all'appuntamento decisivo. È tutto.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: Buongiorno da Marcello Salis. L'Agenzia Statale di Meteorologia ha annunciato per la giornata di oggi un inizio di settimana caratterizzato da un calo delle temperature in quasi tutto l'arcipelago. Nelle isole di Lanzarote, con il suo capoluogo Arrecife, e di Fuerteventura, i cieli rimarranno in prevalenza sereni, offrendo una tregua dal caldo intenso dei giorni scorsi e un clima decisamente più mite per i residenti. Spostandoci verso la provincia occidentale, a La Palma i termometri registreranno una decisa flessione, anche se persistono cieli nuvolosi nel nord-est, con possibili deboli piovaschi isolati durante le prime ore del mattino e in serata. Nel frattempo a Gran Canaria la notte ha regalato grande spettacolo a Las Palmas con la tradizionale festa di San Lorenzo, dove migliaia di persone hanno assistito allo spettacolo di fuochi d'artificio e luci che ha illuminato il cielo. Infine, il governo delle Canarie ha predisposto ben 8 punti ufficiali di osservazione per l'imminente eclissi solare del 12 agosto, mentre la Direzione Generale del Traffico ricorda che sarà severamente vietato fermarsi lungo le carreggiate e sulle banchine stradali per guardare il fenomeno. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: ¡1984!

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
2: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
1: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
2: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
1: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
2: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
3: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
4: Cerramos por vacaciones del 10 al 23 de agosto.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Canarias.
1: Es la hora 12:32 minutos.
2: Sono le 12:32 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Incidente all'aeroporto di Milano Linate, dove a mezzo di una società di handling ha scontrato un aereo durante una manovra nell'area dell'aviazione generale dello scalo milanese. Le partenze dell'aeroporto sono quindi state bloccate e si sono registrati alcuni ritardi. Non risultano feriti. La crisi migratoria accende il confronto in Europa. Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen lanciano un messaggio congiunto sui social. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa, dicono. Ne menino anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici. Una potente esplosione ha scosso un magazzino appartenente all'azienda bulgara Emco, di proprietà di un imprenditore che ha fornito armi all'Ucraina. L'esplosione è venuta vicino allo stabilimento nella città di Belizza. Al momento non ci sono informazioni su eventuali vittime. L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Dopo i record dei giorni scorsi, domani 19 città col bollino rosso. La scorsa settimana sarà arrivati anche a 27. Domani tra le città più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. Il nuoto al via le prove in vasca agli europei di Parigi, dalle 18:30 semifinali e finali. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti, Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadrarella qualificata nella finale di domani negli 800 stile. Curtis e Minicucci in semifinale, come Ceccon e Gargani nei 50 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Cerramos por vacaciones del 10 al 23 de agosto.
2: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
3: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. E il vostro fedele amico è sempre in forma.
4: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
5: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:31 minutos.
2: Sono le 13:31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre 2025 a Pomezia, vicino a Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante. Una donna di 56 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nella notte a Palermo. L'automobilista stava percorrendo la parallela di Viale Regione Siciliana quando il braccio che teneva fuori dal finestrino si è incastrato nella ringhiera che delimita la corsia del tram. Nell'impatto l'arto le si è staccato. Una rissa fuori da una discoteca si è conclusa in tragedia a San Gineto, in provincia di Cosenza. Un 34enne, Antonio Perrotta, è morto dopo un pestaggio all'esterno della discoteca. L'uomo, ha detto alla sicurezza del locale, è stato coinvolto nella rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Un piccolo jet privato e un'auto di servizio del personale si sono urtati durante una manovra all'interno del perimetro dell'aeroporto di Linate a Milano. L'area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco e due voli in arrivo sono stati fatti atterrare a Bergamo e Malpensa. Non si registrano feriti. Lo sport: Mattia Furlani termina subito la sua avventura nella 29esima edizione dei campionati europei, iniziati questa mattina a Birmingham, dopo aver effettuato il primo salto di qualificazione. Un dolore avvertito in volo gli ha fatto toccare subito la coscia destra ed è stato costretto al ritiro. Clamoroso invece Inzoli, l'azzurro vola 8,34 m, è la migliore misura di qualificazione, va direttamente in finale. Per ora è tutto.

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: Radio Kalima.
1: Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Meg. Io sono Yuri Caliolo, questa settimana andremo di Best Of, quindi riascolteremo le puntate che ci hanno accompagnato, no, in questi mesi. Oggi riprendiamo la puntata del 18 maggio.

0: d'amore.
1: In diretta The Meg con Yuri Caliolo. Allora, c'è un simbolo che tutti noi abbiamo utilizzato, continuiamo ad utilizzare, dipende con che frequenza, se lo facciamo spesso nelle chat, male, ve lo dico già in anticipo, ed è il pollice in su. Negli ultimi tempi qualcosa è cambiato, perché una parte della Gen Z, della generazione Z, ha iniziato a guardare questo pollicione con sospetto, perché è troppo freddo, troppo passivo, irritante per tante persone. Il problema non è tanto l'emoji in sé, ma quello che comunica, o meglio quello che non comunica, perché rispondere con un semplice pollice in su può dare l'idea di una conversazione chiusa in fretta, liquidata, senza coinvolgimento. È come scrivere un ok, che per tantissime persone, anche per me, è senza anima, no? E nelle chat di lavoro o nei contesti più formali questa sensazione si amplifica ancora di più, come se dietro quel gesto digitale ci fosse distanza, poca voglia di approfondire, poco interesse, no? Ed è curioso, perché stiamo parlando dello stesso simbolo che per anni ha rappresentato l'approvazione, no? Un senso di positività, invece oggi ha cambiato letteralmente tono. Quindi, visto che non è così apprezzato dalla maggior parte delle persone che usa le chat di messaggistica, le app di messaggistica, cerchiamo di utilizzarlo di meno, anche se in realtà il nostro potrebbe essere un pollice in su positivo. Magari a fianco al pollice ci mettiamo un emoji sorridente, cambia tutto.

0: Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3.
1: Il lunedì insieme The Mag, inizio di settimana qui con me, Yuri Caliola. Adesso arriva lo Special 3. Ci sono tre successi senza interruzioni.
2: Se mi

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Arrestato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, è in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Interviene per difendere il figlio durante una lite, ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. È accaduto la scorsa notte sul lungomare di Fossa Cesia in provincia di Chieti, dove un cinquantenne è stato colpito con un pugno al volto durante una lite tra giovani. L'uomo, che sarebbe intervenuto verbalmente per difendere il figlio, sarebbe stato colpito da un 19enne e, cadendo a terra, ha sbattuto la testa. Continua a salire la tensione sui migranti in Europa sullo sfondo dello scontro Italia-Spagna su Schengen. La Germania ha riaperto il fronte dei richiedenti asilo, avvertendo che con l'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. L'AFA continua a non lasciare l'Italia, con buona parte delle 27 città monitorate che anche per queste giornate restano nel livello di allerta massima, con possibili rischi per la salute della popolazione generale. Intanto arrivano i primi dati sui mesi di giugno e luglio. Per l'Europa occidentale è stato il periodo più caldo mai osservato. L'atletica finisce al primo salto di qualificazione. L'europeo di Mattia Furlani, il 21enne azzurro, nell'atterrare in avanti ha accusato problemi alla coscia destra ed è uscito dallo stadio in carrozzina. Per ora

0: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: Milena.

Tra poco all'interno del nostro viaggio consueto giornaliero parliamo di terapia di coppia. A volte per migliorare o per risanare un rapporto di coppia basta un film e una conversazione durante quel film.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica

C'è uno studio molto interessante che può servire per gli amici che sono fidanzati all'ascolto. Quando si va a guardare un film che parla di relazioni, di amori, di problemi, di conflitti, no? nella convivenza di due persone, e quelle due persone che stanno guardando il film ne parlano, il rischio di separazione diminuisce di gran lunga. C'è proprio un taglionetto quasi chirurgico. Perché funziona tutto questo? Perché guardare una storia dall'esterno permette di vedere delle dinamiche che nella propria relazione spesso sfuggono, errori, silenzi, è un po' come specchiarsi senza sentirsi attaccati, e poi parlarne diventa più semplice, ci sono meno difese, c'è più sincerità, e non serve organizzare un weekend perfetto o cene da film, no? Quelle cene a lume di candela, basta proprio un divano, uno schermo e la voglia di confrontarsi davvero, perché a volte le relazioni non si rompono per grandi eventi, ma anche per piccole cose una dopo l'altra, cose anche non dette che poi possono portare alla separazione di due persone. Incredibilmente tutto questo invece sembra essere super efficace, quindi da oggi, se c'è qualche problemino, no? Se c'è qualche scaramuccia fra i due, bisogna guardare un film che parla di relazione e parlarne durante appunto la ripresa.

tra poco, cari amici di The Mag, ci spostiamo, andiamo in Congo, dove in mezzo alla povertà qualcuno ha scelto l'eleganza e l'ha trasformata in rivoluzione. Tra poco parleremo dei Sapeurs.

0: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
1: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
0: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
1: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
0: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
1: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
0: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
4: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
5: Cerramos por vacaciones del 10 al 23 de agosto.
6: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: The Mag Special 3.
1: Nel nostro magazine di tutti i giorni scopriamo anche determinate cose, no, che accadono nel mondo. Infatti adesso dobbiamo spostarci nelle strade dei due Congo. C'è un'immagine che sembra quasi fuori contesto. Ci sono tante persone che indossano colori accesi, abiti molto eleganti, impeccabili, questa eleganza estrema. Loro hanno un nome, sono i Sappers, ed è praticamente un movimento di persone che non lo fa per moda, ma per identità, per resistenza. Tutto questo nasce come risposta al colonialismo ed è proprio un gesto simbolico molto potente, indossare degli abiti europei ma con uno stile ancora più raffinato dei colonizzatori. Ed è un ribaltamento culturale, un modo per dire: la dignità non si compra ma si costruisce. E attenzione, perché qui non parliamo di vanità ma proprio di un codice preciso. Ci sono regole, disciplina, perfino una legge di tre colori per non esagerare negli abbinamenti. Ogni dettaglio conta, ogni scelta è pensata, e per loro vestirsi bene, indossare qualcosa di altamente elegante, significa affermare qualcosa, significa dire al mondo che anche nelle difficoltà lo spirito resta intatto, e quell'abito diventa molto di più di un vestito, diventa un'armatura, un messaggio per tutto il mondo.
2: La strada era un miraggio di luce furibonda.

come annunciato ad inizio programma, ad inizio appuntamento, questa è la settimana dedicata al nostro Best Of. Oggi abbiamo ripreso lunedì 18 maggio. Saluto, ringrazio tutti voi per essere stati dei nostri. Si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Caliolo. Appuntamento a domani, sempre con il nostro Best Of. Fate bravi, ma non troppo. Hey!

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia. Si registrano feriti e danni a diversi edifici del paese. Le autorità hanno invitato la popolazione a mantenere la calma e a seguire le indicazioni degli organismi di emergenza. Arrestato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, è in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Continua a salire la tensione sui migranti in Europa sullo sfondo dello scontro Italia-Spagna su Schengen. La Germania ha riaperto il fronte dei richiedenti asilo, avvertendo che con l'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia, secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Nessuna grossa novità dal punto di vista delle previsioni meteo per Ferragosto, quando le temperature su tutta Italia continueranno a sfiorare i 40 gradi. Tuttavia, secondo alcuni modelli, già lunedì 17 agosto potrebbe essere la giornata che segnerà l'inizio della fine del caldo record. Il nuoto al via le prove in vasca agli europei di Parigi dalle 18:30, semifinali e finali. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti, Italia in finale anche nelle 4x200, stile libero femminile e maschile. Quadarella qualificata nella finale di martedì negli 800 stile, Curtis e Menicucci in semifinale nei 100 stile, come Ceccone e Gargani nei 50 farfalla, avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. La Direzione Generale delle Emergenze delle Canarie ha attivato lo stato di preallerta in tutto l'arcipelago in vista dell'eclissi solare totale prevista per questo mercoledì, stabilendo un monitoraggio speciale per evitare incidenti. Le autorità raccomandano caldamente alla popolazione di seguire l'evento astronomico dalle zone costiere e di non recarsi sulle cime montuose al fine di scongiurare ingorghi stradali e ridurre il rischio di incendi boschivi in aree sensibili. Nel comune di Agaete, a Gran Canaria, fervono i preparativi per celebrare la Giornata Internazionale della Gioventù con lo slogan «Adesso è il tuo momento», un evento ricco di attività culturali e sociali dedicate ai più giovani. Spostandoci nell'isola di La Palma, il comune di El Paso ha dato ufficialmente il via alle tradizionali feste in onore della Vergine del Pino, presentando un ampio programma di eventi che unisce la devozione popolare alla cultura locale per ben 3 settimane. Infine, a Tenerife, si accende lo scontro politico con il sindaco di Santa Cruz de Tenerife, Bermudez, che ha sfidato apertamente il governo delle Canarie, annunciando il ricorso legale per difendere la permanenza del monumento a Franco nella capitale, considerandolo parte del patrimonio cittadino. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima. La radio in Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.
2: ¡1900!

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:32 minutos.
2: Sono le 16:32 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia. Al momento il bilancio provvisorio è di un morto e diversi feriti. Pesanti i danni agli edifici, alcune strutture sono interamente collassate, tra queste anche sezioni di ospedali. Manca solo il riconoscimento ufficiale sul posto, ma non sembrano esserci dubbi. Sarebbe infatti di Marco Di Marcello, uno dei 5 corpi trovati nelle ultime ore nell'area dell'Himalaya. Il 37enne era disperso dallo scorso novembre, da quando, cioè, una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso complessivamente 9 persone impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Arrestato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, è in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Si contesta anche il metodo mafioso. Il corpo senza vita di un ciclista è stato trovato nella tarda serata di ieri nel Leccese. La vittima aveva 28 anni. La sua scomparsa era stata denunciata da alcune ore, quando il cadavere è stato ritrovato lungo la provinciale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata, il cui conducente si sarebbe allontanato senza prestare soccorso. Il tennis, quarti di finale a Montreal. L'attenzione sarà tutta rivolta su Luciano Darderi. L'azzurro affronterà come secondo incontro da mezzanotte l'americano Nakashima, numero 31 al mondo, per un posto in semifinale. In caso di vittoria, Darderi entrerebbe nella top 15. Per ora è tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: Conecta con la musica che más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
1: Aperto da lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
0: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
1: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
0: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
1: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
0: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
3: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
0: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
4: Suono digitale perfetto.

0: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
1: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
2: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:30 minutos.
2: Sono le 17:30 minuti. Radio
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia. Al momento il bilancio provvisorio è di decine di morti e diversi feriti. Pesanti i danni agli edifici, alcune strutture sono interamente collassate, tra queste anche sezioni di ospedali. Sarebbe di Marco Di Marcello uno dei 5 corpi ritrovati nelle ultime ore nell'area dell'Himalaya. Il 37enne era disperso dallo scorso novembre, da quando, cioè, una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso complessivamente 9 persone impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Arrestato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, è in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Si contesta anche il metodo mafioso. È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio della pioggia di droni ucraini lanciata contro la Repubblica del Tatarstan. Secondo le autorità russe, il raid ha preso di mira obiettivi industriali e civili. Nessuna grossa novità dal punto di vista delle previsioni meteo per Ferragosto, quando le temperature su tutta Italia continueranno a sfiorare i 40 gradi. Tuttavia, secondo alcuni modelli, già lunedì 17 agosto potrebbe essere la prima giornata che segnerà l'inizio della fine del caldo record. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Bovinas el tiempo.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. La Direzione Generale delle Emergenze delle Canarie ha attivato lo stato di preallerta in tutto l'arcipelago in vista dell'eclissi solare totale prevista per questo mercoledì, stabilendo un monitoraggio speciale per evitare incidenti. Le autorità raccomandano caldamente alla popolazione di seguire l'evento astronomico dalle zone costiere e di non recarsi sulle cime montuose al fine di scongiurare ingorghi stradali e ridurre il rischio di incendi boschivi in aree sensibili. Nel comune di Agaete, a Gran Canaria, fervono i preparativi per celebrare la Giornata Internazionale della Gioventù con lo slogan «Adesso è il tuo momento». Un evento ricco di attività culturali e sociali dedicate ai più giovani. Spostandoci nell'isola di La Palma, il comune di El Paso ha dato ufficialmente il via alle tradizionali feste in onore della Vergine del Pino, presentando un ampio programma di eventi che unisce la devozione popolare alla cultura locale per ben 3 settimane. Infine, a Tenerife si accende lo scontro politico con il sindaco di Santa Cruz de Tenerife, Bermudez, che ha sfidato apertamente il governo delle Canarie, annunciando il ricorso legale per difendere la permanenza del monumento a Franco nella capitale, considerandolo parte del patrimonio cittadino. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima. Rebobinas el tiempo.

0: Ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, e il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra Visual Radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:32 minutos.
2: Son las 18:32 minutos. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il bilancio provvisorio della violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia è di decine di morti e diversi feriti. Pesanti danni agli edifici, secondo Blue Radio ci sarebbero dei bambini sotto le macerie dell'ospedale di Cali. Tentando di affermare in vita la guida suprema iraniana mentre persiste il giallo sulla sua sorte, nonostante il video diffuso nei giorni scorsi anche dalla TV di Stato, il presidente iraniano ha riferito di aver avuto un incontro di 7 ore con Mojdeh Khamenei, durante il quale sono state affrontate le principali questioni del paese. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Sono stati ritrovati i corpi dei 5 alpinisti, tra i quali i 2 italiani Marcos Kichler e Marco Di Marcello, che furono travolti da una valanga su una delle vette della catena dell'Himalaya in Nepal a novembre dello scorso anno e che risultavano ancora dispersi. L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Dopo i record dei giorni scorsi, domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì 12 risaliranno a 20. Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
2: Cerramos por vacaciones del 10 al 23 de agosto.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
2: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
1: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
2: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
1: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
2: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
1: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
3: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y

0: Bentrovati, buon lunedì 10 agosto con il GR delle buone notizie. Il mal di schiena è uno dei disturbi più comuni, basta un movimento sbagliato, una giornata troppo lunga alla scrivania o semplicemente il passare degli anni. Può comparire quasi senza preavviso, ma dietro quel dolore potrebbe esserci una storia biologica che inizia molto prima. Un gruppo di ricercatori britannici ha individuato alcuni dei meccanismi che potrebbero spingere la colonna vertebrale verso la degenerazione, aprendo una nuova pista nella ricerca di possibili terapie. Il problema nasce dal progressivo deterioramento dei dischi intervertebrali, le strutture elastiche che separano le vertebre e aiutano la colonna ad assorbire gli urti. Quando questi ammortizzatori perdono la loro integrità, la colonna può diventare più rigida e dolorosa. Il mare continua a restituirci frammenti preziosi della nostra storia. Il relitto di Mazara del Vallo ci parla degli uomini, delle rotte e degli scambi che fecero del Mediterraneo un crocevia di civiltà. Il commento del ministro della cultura Alessandro Giuli a sottolineare l'importanza della scoperta fatta a circa 3 miglia dalla costa di Mazara del Vallo. Sul fondale è stato rinvenuto infatti un relitto di epoca romana, presumibilmente databile tra il secondo e il primo secolo avanti Cristo. Centinaia di anfore, due ceppi d'ancora in piombo e un'altra struttura dello stesso materiale sono stati rivelati nel corso di un sopralluogo. Il pallone con cui Diego Maradona segnò il famigerato gol della mano di Dio durante la vittoria dell'Argentina sull'Inghilterra ai mondiali dell'86 potrebbe essere venduto all'asta per 10 milioni di dollari entro la fine del mese. Il gol è quello leggendario che vide Maradona nei quarti di finale all'Estadio Azteca deviare la palla con un pugno oltre il portiere inglese, consentendo ai sudamericani di vincere infine per 2-1. Dopo la partita la stella argentina dichiarò che il suo gol era stato segnato un po' con la testa di Maradona e un po' con la mano di Dio. L'Argentina vinse poi il mondiale. Lionsgate ha annunciato che il sequel di Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson, si farà davvero con le riprese pronte a partire tra la fine del 2026 e i primi mesi del 2027. A dare la notizia è stato Adam Fogelson, capo della divisione cinema dello studio, che ha svelato un dettaglio non da poco: parte del materiale necessario al sequel esiste già. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima. La radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.
3: 1963.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 20:30 minutos.
2: Solo le 20:30 minuti.
3: Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: 1992.

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Calima.
2: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
1: Suono digitale perfetto.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: en Canarias.
1: Es la hora 21, 31 minutos.
2: Sono le 21 e 31 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1983.
5: Sono fra di noi.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra Visual Radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 22:30 minutos.
2: Sono le 22:30 minuti.

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:32 minutos.
2: Sono le 23:32 minuti.
3: Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo.